19 ottobre del 1988 i Roxette pubblicano in Svezia l'album Look Sharp e partono per un tour promozionale attraverso la Scandinavia. Nel frattempo, per il mercato europeo, Italia inclusa, viene pubblicato il CD singolo Chances, seguito a ruota da Silver Blue. Nel 1989, con i nuovi singoli The Look e Listen to Your Heart, Per e Mary raggiungono la posizione numero uno della classifica americana, ottenendo enormi consensi anche in Australia. L'improvviso successo del duo viene bissato nel 1990 da una nuova versione di It Must Have Been Love, brano riarrangiato appositamente per la colonna sonora del celebre film Pretty Woman, con Richard Gere e Julia Roberts. Attorno alla popolarità dei Roxette in America circola una leggenda metropolitana. Sembra che a portare Look Sharp all'attenzione delle radio e dei media degli USA sia stato uno studente di Minneapolis, Dean Cashman, che, ritornato dalla Svezia con la cassetta dell'album, riesce a convincere la stazione radiofonica KDWB 101.3 FM a far trasmettere The Look e Listen to Your Heart.

Look Sharp vende oltre 8 milioni di copie e viene premiato come miglior album svedese con il premio Rock Björnen. Grazie al loro secondo album, i Roxette vincono anche il titolo di miglior gruppo svedese e Per Gessle viene insignito dello Swedish Grammy Award come miglior autore. Tra il 1990 e 1991, i Roxette si dividono tra tour, interviste e studio di registrazione, dove nascono Fading Like a Flower, The Big L, Spending My Time, Church of Your Heart e le altre canzoni del terzo CD Joyride, album al quale segue il trionfale tour mondiale Join the Joyride 1991-92. Durante i concerti della tournée a Sydney, in Australia, viene registrato Live Ism. Anche il successivo disco del duo è un live. Il disco MTV Unplugged, inciso il 9 gennaio 1993 al Circus di Stoccolma. What's

Il 1993 per i Roxette è l'anno di uscita del singolo Almost Unreal, che viene scelto come colonna sonora del film Super Mario Bros. Dopo un periodo di breve pausa, Per e Mary, nel 1994, tornano in studio per incidere il loro quinto album Crash Boom Bang, disco che viene registrato in parte anche in Italia, a Capri, e viene anticipato dal singolo Sleeping in My Car. Dopo l'uscita degli altri tre estratti, Crash Boom Bang, Fireworks e Run to You, il duo svedese è di nuovo in tour mondiale e questa volta si esibisce anche in Sudafrica e in Giappone, dove per l'occasione viene pubblicata la raccolta Rarities. Alla fine del 1995 il singolo You Don't Understand Me, canzone scritta da Pearl Jessel insieme a Desmond Child, precede Don't Bore Us, Get to the Choirs, raccolta alla quale seguono quasi 4 anni di silenzio rotto dall'uscita del CD Have a Nice Day del 1999. Il nuovo disco, pubblicato dall'etichetta personale Roxette Recordings, vede il duo alle prese con sonorità molto più dense rispetto al passato e i brani Crush on You e 727 ne sono un esempio. Nel 2001 esce Room Service, ma Mary, a causa del suo grave stato di salute, deve abbandonare le scene. Nel 2006, in occasione del ventennale della band, esce il cofanetto The Roxbox Roxette 8606. È solo nel 2011 che il gruppo torna a farsi vedere in pubblico e a pubblicare dischi, ma sempre a causa dei problemi di salute di Mary Fredrickson, 5 anni dopo, durante il 30th Anniversary Tour, i Roxette annunciano che abbandoneranno per sempre le esibizioni dal vivo. Quello dell'8 febbraio 2016 a Città del Capo sarà il loro ultimo concerto. Uno show speciale in cui hanno riproposto canzoni amate come How Do You Do. I see you

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Beatles.
1: Tutti conoscono i Beatles, pochi invece sanno chi sono i Quarrymen. Eppure senza i Quarrymen, un gruppo di quindicenni ribelli di Liverpool riuniti attorno a John Lennon, non ci sarebbe stato neppure il favoloso quartetto dei Fab Four. Lennon e i suoi amici della Quarry Hill High School, come i loro coetanei, amano alla follia James Dean. Come tutte le band giovanili della fine dei 50, suonano a feste studentesche e matrimoni i pezzi di Elvis Presley. È proprio a una festa che avviene un incontro destinato a cambiare un'epoca. L'incontro tra John Lennon e Paul McCartney. Gli esordi sono tutt'altro che esaltanti. Pochi concerti in un piccolo jazz club, il Cavern, due brevi tournée all'estero, il cambio del nome in Beatles, gioco di parole tra Beatle, scarafaggio, e Beat, e l'ingresso di George Harrison e Ringo Starr. Episodi che precedono l'11 settembre 1962, il giorno della nascita ufficiale dei Beatles. Quello in cui John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr vanno a Londra in una delle sale di incisione della EMI per registrare il loro primo vero 45 giri. Sul lato A c'è Love Me Do, sul lato B, P.S. I Love You.

Il successo dei Beatles è immediato. Il loro nome suscita un'isteria collettiva. Tutti gli adolescenti, e non solo loro, canticchiano canzoni come From Me to You e She Loves You. È con gli Scarafaggi Beat di Liverpool che nascono i fan. I quattro ragazzi con la frangetta e la giacca vendono milioni di copie e di dischi e nel frattempo lanciano mode e stili di vita. La Gran Bretagna e l'Europa nel 1963 sono già nel pieno della Beatlesmania, un fenomeno che si espande nazione dopo nazione sulle note di Please Please Me. Accanto all'intensa attività in studio, i Beatles tengono concerti in tutto il mondo. La conquista degli States inizia nel 1964 ed è un trionfo che passa attraverso classici come I Want to Hold Your Hand e Twist and Shout. In America, come nel Regno Unito, i Beatles sono accolti da scene di delirio collettivo. Nel febbraio del 1964, in occasione della loro apparizione al Ed Sullivan Show, si racconta che il numero di crimini riportati a New York durante la loro apparizione in TV fu molto vicino allo zero e quelli minorili praticamente si azzerarono. George Harrison ebbe modo di dire, molti anni dopo, anche i criminali si fermarono a guardarci. L'apice del tour dei Fab Four negli Stati Uniti si registra nell'agosto 1965 allo Shea Stadium di New York. Qui Paul, John, Ringo e George suonano davanti a 55.000 persone. Attesi spasmodicamente anche in Italia, nel giugno del 1965 i Beatles effettuarono un mini tour italiano e in ciascuno dei concerti, uno al pomeriggio ed uno alla sera, suonarono per poco più di mezz'ora. Ma i fan che accorsero ad ascoltarli, al Velodrome Vigorelli di Milano, al Palasport di Genova e al Teatro Adriano di Roma, rimasero tutt'altro che delusi. Sarà l'unica volta che suoneranno in Italia. Nelle cronache italiane dell'inizio degli anni 60 fa epoca l'accoglienza ricevuta dai Beatles all'aeroporto di Milano e fuori dal Teatro Vigorelli, il luogo della loro unica esibizione nel bel paese.

Arrivati alle vette delle hit parade dei cinque continenti, ai Beatles non resta che seguire le orme delle altre star dell'epoca e darsi al cinema. Appena tornati dall'America, i quattro sono sul set di A Hard Day's Night, la prima pellicola di una filmografia che comprende cult movie come Help e il film animato Yellow Submarine. Lennon e soci sono il primo fenomeno musicale globale. Nel 1965, Lennon, durante un tour negli Stati Uniti, afferma che i Beatles sono ormai più famosi di Gesù Cristo. E a dispetto di quanto possano pensare i ben pensanti, non è lontano dal vero. Al suono delle grida delle teenagers pronte a strapparsi i capelli e giornalisti decisi a creare scoop irreali, come la presunta morte di McCartney, i Beatles continuano a sfornare pietre miliari della storia della musica del Novecento. Nel giro di due anni, tra il 1965 e il 1966, escono Beatles for Sale, Help, Rubber Soul e Revolver. Tra il 1967 e il 1970, i Beatles firmano quelli che sono considerati da molti i loro album migliori, Magical Mystery Tour e Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band.

L'uscita del disco provocò uno strappo nel panorama pop. Tutto, dalla copertina ai suoni mai ascoltati prima, alla chiusura con la epica, a Day in the Life, testimonia il genio dei Beatles. Ironici oltre che bravi, sulla copertina di Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band appare un messaggio indirizzato al loro gruppo rivale. Sulla t-shirt di un pupazzo disegnato sulla cover con il volto di Shirley Temple sta scritto «Welcome the Rolling Stones». Nel 1970 esce Abbey Road, l'ultimo album prima dell'abbandono di McCartney, deciso a infrangere il mito e intraprendere la carriera solista. Il successo universale, l'elezione a baronetti del regno da parte della regina Elisabetta II, la voglia di affermarsi singolarmente, l'incontro di John Lennon con Yoko Ono contribuiranno, ognuno a modo suo, a far disgregare il gruppo. L'addio ai fan arriva nell'autunno del 1970 ed è straordinario. Solo i Beatles si potevano permettere di chiudere la loro leggenda con un disco come Let It Be. Leggende come la presunta morte di Paul McCartney, miti e curiosità sui Beatles si sprecano. Pochi sanno che anche la Disney, nel cartoon Il libro della giungla, rende omaggio al quartetto usando le sembianze di Lennon e i compagni per un gruppo di avvoltoi. Assolutamente falsa inoltre la rivalità con i Rolling Stones. Nel filmato della canzone All You Need Is Love, per esempio, si vede nel pubblico il leader delle pietre rotolanti, Mick Jagger, con addosso una maglietta raffigurante John Lennon.

E i pronipoti di immigrati, da piccoli Paul Simon e Art Garfunkel vivono a pochi isolati l'uno dall'altro a Forest Hill, una zona residenziale nella periferia di New York. Amici per la pelle fin dall'infanzia, Paul e Art debuttano insieme sul palcoscenico alle elementari, quando in una recita scolastica interpretano rispettivamente il ruolo del bianconiglio e dello stregatto in Alice nel Paese delle Meraviglie. Iscritti entrambi alla Forest Hills High School di New York, Simon e Garfunkel cominciano a tenere concerti nei college club della zona. Il nome lo prendono dal celebre cartone animato Tom and Jerry e per gli pseudonimi usano Jerry Landis, Simon e Tom Graff, Garfunkel. Il debutto discografico avviene nel 1957, quando per Sid Prosen, dell'etichetta Big Records, incidono il 45 giri Hey School Girl, Dancing Wild, che pur avendo una promozione minima vende 100.000 copie. L'ingresso alla posizione 49 della classifica di Billboard viene seguito dall'invito a esibirsi al festival American Bandstand, dove la coppia suona subito dopo Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis.

Simon e Garfunkel, sempre con il nome di Tom and Jerry, incidono altri singoli e nel periodo tra il 1958 e il 1964 intraprendono carriere soliste con vari pseudonimi come Jerry Landis, True Taylor, Tico and the Triumph e Paul Kane per Paul Simon e Artie Gar per Art Garfunkel. Nonostante gli sforzi, nessuno dei due riesce a bissare il successo di Hey School Girl. Simon si iscrive al Queens College di New York e Garfunkel vola alla Columbia University. Nel 1963 Simon torna alla ribalta sulla scena folk suonando con Bob Dylan e con Carole King. Nel frattempo il cantautore ha scritto alcune nuove canzoni, Sparrow, Bleecker Street e He Was My Brother. Garfunkel le ascolta e propone all'ex compagno di cercare assieme una nuova casa discografica. Nel 1964 i tre brani finiscono nel primo album di Simon & Garfunkel, Wednesday Morning 3 AM, che viene pubblicato dalla Columbia Records. Wednesday Morning 3 AM contiene una perla come The Sound of Silence, ma all'inizio non se ne accorge nessuno. Scoraggiato dall'insuccesso del disco, nel maggio 1965 Simon si trasferisce nel Regno Unito, dove registra il suo primo album, The Paul Simon Songbook. Mentre Paul è ancora in Inghilterra, le radio si accorgono di The Sound of Silence e cominciano a trasmetterla. Pochi mesi e nel dicembre 1965 il brano è al primo posto della classifica americana. Hello.

Sulla scia dell'inatteso successo di The Sound of Silence, Paul Simon torna in America e con Garfunkel il 17 gennaio 1966 pubblica l'album Sound of Silence, dove ci sono riarrangiamenti di canzoni tratte da The Paul Simon Songbook, come I Am a Rock, Leaves That Are Green, April Come She Will e Katy's Song, e Traditional come Barbara Allen. Il 10 ottobre 1966 il duo pubblica Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, 33 giri con cui il duo prende posizione contro la guerra nel Vietnam, che contiene tra le altre il brano tradizionale Scarborough Fair Canticle, Homeward Bound e Flower Never Bend with the Rainfall. Nel 1967 Simon & Garfunkel scrivono la colonna sonora del film Il Laureato di Mike Mikkels. Mrs. Robinson e le altre canzoni della famosissima pellicola interpretata da Anne Bancroft e Dustin Hoffman fanno guadagnare a Paul Simon il Grammy per la miglior colonna sonora originale. Nel marzo 1968 Simon & Garfunkel pubblicano l'album Bookends, che contiene anche Mrs. Robinson e America. And

Nel 1969 Argar Fanckel inizia a lavorare come attore, trascura il gruppo e il rapporto con Simon si deteriora. Simon e Garfunkel nel mese di novembre si esibiscono insieme per l'ultima tournée e il 26 gennaio del 1970 pubblicano l'ultimo 33 giri, Bridge Over Troubled Water. L'album è una pietra miliare della storia della musica grazie a classici come The Boxer e El Condor Pasa. E l'addio del duo è accompagnato dalla vincita di 5 Grammy Awards, tra cui miglior album, miglior singolo e miglior canzone contemporanea. Due anni dopo lo scioglimento del duo, nel 1972, esce la compilation Greatest Hits, che ottiene un enorme successo commerciale in tutto il mondo. Simon prosegue con una carriera solista di grande successo, grazie ad album come Graceland del 1986. Garfunkel continua a dividersi tra recitazione e musica. I due, pur non essendo mai tornati ufficialmente insieme, hanno più volte intrapreso fortunate tournée. Tra i live più celebri anche il maestoso concerto in Central Park, il 19 settembre 1981, a cui assistettero oltre 400.000 persone, e da cui viene ricavato quello che è probabilmente l'album più noto del duo, The Concert in Central Park.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Toto. Los Angeles, metà degli anni 70. Nella città degli angeli vivono e lavorano i fratelli Jeff e Steve Porcaro, David Page, Steve Lukather, David Hanged e Bobby Kimball. Sei virtuosi della musica che collaborano con i più grandi artisti del momento, come gli Steely Dan, Seals and Crofts, Buzzcocks e Sonny & Cher. A furia di incontrarsi nei vari studi di registrazione, il tastierista David Page e il batterista Jeff Porcaro, nel 1976, iniziano a pensare di formare un loro gruppo, magari insieme a colleghi altrettanto stimati come il bassista David Hungate, il chitarrista Steve Lukather, il tastierista Steve Porcaro, fratello di Jeff, e il cantante Bobby Kimball. Decisi a fare sul serio, i sei, nel 1977, danno il via alle sessioni del loro primo album. Il gruppo comincia a incidere canzoni e, per distinguere le proprie cassette da quelle degli altri clienti della sala di incisione, Jeff Porcaro ci scrive sopra Toto, il nome del cane di Dorothy, la protagonista del film Il Mago di Oz, che ha appena visto e apprezzato. La scelta del tutto casuale diviene definitiva quando Porcaro e soci scoprono che in latino la parola Toto significa totale, l'ideale per una formazione che intende suonare senza porsi alcun limite di genere. Nel settembre del 1977 il gruppo debutta con l'album omonimo che, trainato dai singoli Hold the Line, Supply the Love e Georgie Porgy, scala le classifiche e ottiene una nomination ai Grammy Awards nella categoria Rivelazione dell'anno.

Alla fine del fortunatissimo primo tour, nel 1979 i Toto tornano in studio per incidere Hydra, album che contiene, tra le altre, le canzoni 99, St. George and the Dragon e All Us Boys. Forti di un disco d'oro, da febbraio a giugno del 1980 i fratelli Porcaro e i loro compagni intraprendono un tour mondiale che li porta a suonare anche in Giappone. All'inizio del 1981 i Toto pubblicano il terzo album, Turn Back, un album sperimentale che non riesce a ottenere gli stessi risultati di vendite e di critica dei precedenti. Pressati dalla casa discografica che vuole un successo, nel 1982 il gruppo di Los Angeles pubblica Toto 4. È il trionfo. L'album scala le hit parade mondiali e vince 6 Grammy Award, tra cui il singolo dell'anno per Rosanna. Brano dedicato a Rosanna Arquette, al tempo fidanzata di Steve Porcaro. Subito dopo le registrazioni di Toto 4, il bassista David Hungade lascia il gruppo per poter passare più tempo insieme alla sua famiglia e viene rimpiazzato da Mike Porcaro, fratello di Jeff e Steve. Nel 33 giri, oltre a Rosanna, ci sono almeno altri 4 classici: Africa, Make Believe, I Want Told You Back e Waiting for Your Love.

Africa. Probabilmente la canzone più famosa dei Toto raggiunge le vette delle classifiche internazionali nel febbraio del 1983. Nello stesso periodo i Toto sono in classifica anche come coautori e session man dell'album Thriller di Michael Jackson. Qui i Toto scrivono e suonano Human Nature, mentre Steve Lukather è coautore e bassista di Beat It. Di nuovo in studio per le registrazioni di Isolation, i Toto licenziano il cantante Bobby Kimball, che abusa di alcol e droghe, e chiamano alla voce Fergie Fredriksen. Isolation esce nel novembre del 1984. Nello stesso periodo i Toto scrivono e suonano la colonna sonora del film Dune di David Lynch e compongono Mood Dido, una delle canzoni delle Olimpiadi del 1984. Alla fine dell'Isolation Tour, Fergie viene sostituito da Joseph Williams, che debutta nel CD Fahrenheit del 1986. Un album raffinato in cui compaiono I'll Be Over You e Don't Stop Me Now, brano strumentale suonato con Miles Davis.

Dalla fine degli anni Ottanta, i Toto continuano a sfornare canzoni eccellenti, nonostante vari avvicendamenti alla voce e l'improvvisa scomparsa di Jeff Porcaro. Tra i lavori più recenti e interessanti ci sono Tambu del 1995, l'album del ventennale Toto 20 del 1998, Mind Fields del 1999, l'album di cover Through the Looking Glass del 2002 e Falling in Between del 2006. Nel giugno 2008 Steve Lukather ammette che le voci di un possibile scioglimento dei Toto sono vere e che i membri continueranno le loro carriere come solisti. Del resto, i componenti dei Toto sono da sempre alcuni dei migliori strumentisti al mondo. Il loro talento viene ampiamente sfruttato anche in Italia, dove tutta la band nel 1991 collabora con Ricky Gianco, mentre parte del gruppo suona con Riccardo Cocciante in Sincerità e con Alan Sorrenti in Figli delle Stelle. Nel 2008, per commemorare il trentennale della nascita del gruppo, esce la raccolta The Collection.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Beyoncé. L'unione di talento, bellezza ed eleganza, oltre che avere la fortuna di essere figlia di un manager discografico di grande successo, può essere il segreto per vendere oltre 75 milioni di dischi nel mondo. Lo sa bene Beyoncé, che dopo aver incantato le platee internazionali con il suo primo gruppo, The Destiny's Child, ha proseguito la carriera come solista. La prima incisione della giovane artista americana esce nel 2002. Mentre con la band vengono completate le registrazioni di Survivor, Beyoncé recita nel film campione di incassi Austin Powers in Goldmember e partecipa alla colonna sonora con il brano Work It Out. Pochi mesi e nel 2003 viene pubblicato il primo album senza le compagne. Si tratta di Dangerously in Love, disco multiplatino che viene trainato da hits quali Crazy in Love, registrato con Jay-Z, e Baby Boy, inciso con Sean Paul.

Il debut album Dangerously in Love fa vincere a Beyoncé 5 Grammy Awards. La carriera solista però viene accantonata temporaneamente a cavallo tra il 2004 e il 2005 per la registrazione del disco di addio delle Destiny's Child, Destiny Fulfilled, e la realizzazione del tour finale del gruppo. Tra una data e l'altra della tournée, comunque, la cantante riesce a dedicarsi al cinema, interpretando Dina Jones nel film musicale Dreamgirls, incentrato sulle mitiche The Supremes. Nella pellicola, tra le canzoni, c'è anche Listen, uno dei brani più amati del suo repertorio. Anche nel 2006 Beyoncé è protagonista sul grande schermo grazie al film campione d'incassi La Pantera Rosa, in cui sostiene il ruolo di Xania, una pop star internazionale. Ancora pochi mesi di attesa e il 5 settembre 2006, in occasione del suo 25esimo compleanno, esce il secondo album solo intitolato B-Day. Tra i brani, Déjà Vu e Irreplaceable.

Ai Grammy Awards 2007, B-Day viene eletto miglior album R&B contemporaneo e Beyoncé, prima donna al mondo, ottiene anche il premio di artista internazionale. Gestire tanta fame è difficile, ma la cantante ha un segreto, un alter ego artistico che si scatena sul palco ogni volta che deve esibirsi e a cui è dedicato il doppio CD I Am Sasha Fierce del 2008. If I Were a Boy e Single Ladies Put a Ring on It sono solo due dei molti singoli estratti dal disco. Beyoncé è una superstar e la sua vita artistica è costellata di esibizioni uniche, come quella per il neopresidente degli Stati Uniti Barack Obama nel gennaio 2009.

Dopo una breve pausa nel 2011, Beyoncé torna a pubblicare un nuovo album, Four, anticipato dall'uscita del singolo Run the World Girls e da una serie di iniziative benefiche portate avanti con la First Lady Michelle Obama per la lotta all'obesità infantile. All'indomani dell'uscita del CD, la cantante annuncia anche Four Intimate Nights with Beyoncé, un mini tour che la vedrà per 4 date nell'agosto successivo al Roseland Ballroom di New York. I biglietti vanno esauriti in 22 secondi e il poker di serate diventa un DVD. Dal vivo, questa volta per un vero e proprio tour attraverso il mondo, l'ex Destiny's Child torna nell'estate 2013. Tra le città toccate dal The Mrs. Carter Show World Tour, in cui presenterà i suoi grandi successi, ci sono anche Londra, Parigi e

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Al Stewart.
3: Alastair Ian Stewart, meglio noto come Al Stewart, nasce a Glasgow il 5 settembre 1945. Affascinato fin da piccolo dalle sette note, lascia giovanissimo la casa dove è nato per peregrinare attraverso il Regno Unito, inseguendo il sogno di diventare un musicista affermato. Fermatosi a Bournemouth, dove vive a lungo negli anni 60, Al Stewart conosce numeri uno delle sette note quali Robert Fripp, Andy Summers, Greg Lake e diventa membro della band del DJ Tony Blackburn. Solo nel 1967, dopo essersi trasferito a Londra, e qui nel 1967 debutta con l'album Bed Sitter Images, un disco prodotto da Roy Guest che si avvale di sofisticati arrangiamenti orchestrali e che oltre alla title track contiene brani come Swiss Cottage Maneuvers e Pretty Golden Hair. Nel 1969 Al Stewart torna in studio per Love Chronicles, nuovo disco di inediti al quale collaborano star del rock come il chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page, che si distingue per un assolo di 18 minuti. Il consenso del pubblico in questo periodo sta crescendo, ma la celebrità arriverà solo circa 10 anni dopo con brani come Song of the Radio.

Alla fine degli anni 60, Al Stewart scrive canzoni folk intimiste e romantiche, alla maniera di Bob Dylan. Brani che piacciono soprattutto nel circuito dei college e dei club della capitale, come il Bungees e le Cuisine. Apprezzato dai colleghi in questo periodo, Al Stewart si esibisce insieme a Sandy Denny, Third Year Band, Roy Harper, Peter Bellamy, Ralph McTell, Fairport Convention e Incredible String Band. Il 1970 è l'anno di Zero She Flies, LP che si apre con il duetto con Peter Morgan, My Enemies Have Sweet Voices, e comprende brani come A Small Fruit Song o Room of Roots. Nel 1972, in occasione della pubblicazione del 33 giri Orange, Al Stewart ha di nuovo un ospite famoso, Rick Wakeman degli Yes. In Orange, Stewart incide anche una cover di un brano del suo maestro riconosciuto Dylan, I Don't Believe You. Ignorato quasi dal pubblico inglese, nel 1974 Al Stewart scopre di avere un nutrito seguito negli Stati Uniti e parte per un fortunato tour oltreoceano. Al ritorno il cantautore inglese pubblica Past, Present and Future, un concept album nato dalla passione di Stewart per la storia e ispirato al libro di profezie di Nostradamus. Questo disco, assieme ai successivi Modern Times del 1975 e Year of the Cat del 1976, viene accolto con grandissimo entusiasmo in America e lo convince a trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti.

Perché Al Stewart passi dallo status di musicista affermato a leggenda della musica internazionale, è necessaria la pubblicazione di Ear of the Cat, il singolo scritto a quattro mani con il percussionista Peter Wood, traina un album entrato nella storia grazie alla title track e a canzoni come On the Border, Lord Greenville, Midas Shadow e Sand in Your Shoes. Il titolo di questo disco, registrato agli Abbey Road Studios di Londra, fa riferimento al calendario cinese. Il 1975, anno in cui le canzoni del disco vengono scritte, è appunto l'anno del gatto, considerato di buon augurio. Anche in questo album, al fianco di Al Stewart, c'è il produttore Alan Parsons, genio riconosciuto dell'elettronica, già collaboratore anche dei Pink Floyd.

Nel 1978, Al Stewart pubblica Time Passages, un disco con il quale inizia il lungo sodalizio artistico con il chitarrista Peter White. Con Time Passages, Al Stewart si avvicina al pop puro, mantenendo il suo interesse per le liriche che riguardano la storia. Oltre alla canzone che dà il titolo all'album, nel 33 giri ci sono infatti The Palace of Versailles sulla Rivoluzione Francese e A Man for All Season, sullo scontro tra Enrico VIII e Tommaso Moro. 24 Carats del 1980 è un disco in cui si alternano delicate ballate come Merlin's Time e Rocks in the Ocean, e canzoni decisamente rock con grandi assoli di chitarra elettrica come Constantinople e Paint by Numbers. 24 Carats viene seguito nel 1981 dal doppio Indian Summer, Live Russians and Americans del 1984. Last Days of the Century del 1988, Famous Last Words del 1993, Between the Words del 1995, Down in the Cellar del 2000 e Beach Full of Shells del 2005 e Sparks of Ancient Light del 2008.

0: It's just a game that you play.
1: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Spandau Ballet. Nel 1979 i club di Londra si colorano di camicie alla pirata, jabot e rouge. È il New Romantic, un fenomeno nuovo e intrigante che si oppone con eleganza al movimento punk ormai in declino. Al Billis, il Blitz e le Kilt, questi i principali ritrovi romantici, ci sono migliaia di ragazzi vestiti con giacche vittoriane che dalla musica non vogliono solo pura evasione. È in questo periodo che alla Owens Grammar School di Islington cinque compagni di scuola formano gli Spandau Ballet. Strano ma vero, gli Spandau Ballet, che sono uno dei gruppi più rappresentativi degli anni 80 inglesi, nascono in parte a Berlino. Gary Kemp, Anthony Patrick, Tony Hadley, Steve Norman, John Keebly e Martin Kemp, il fratello di Gary, infatti trovano il loro nome durante una gita nella capitale tedesca, su un muro vicino al carcere berlinese di Spandau. Fin dall'inizio gli Spandau Ballet hanno la certezza di essere destinati a diventare i paladini del movimento New Romantic e il 17 novembre del 1979 decidono di affittare uno studio per presentare dal vivo le loro canzoni a 50 tra addetti ai lavori e gestori di club inglesi. Da quel giorno Tony Hadley e soci vengono ingaggiati dai locali più alla moda di Londra e nel giro di pochi mesi sono l'attrazione di feste epocali del movimento New Romantic, come il party allestito sull'incrociatore britannico HMS Belfast, ancorato vicino alla Torre di Londra.

Per Tony Hadley e gli altri Spandau, musica e look vanno di pari passo. E per la prima volta nella storia dell'industria discografica, il gruppo dichiara di volersi legare a un'etichetta soltanto se questa è disposta a mettere sotto contratto, oltre ai musicisti, anche l'intero staff di stilisti, parrucchieri, creativi e grafici. Nell'ottobre 1980 gli Spandau ottengono tutto quello che chiedono dalla Chryslist, che pubblica il suo primo fortunatissimo album intitolato Journey to Glory. Rivali naturali dei Duran Duran, con i quali rinnovano la show faida che divise Beatles e Rolling Stones, Tony Hadley e i soci nel 1981 pubblicano Diamond. Il disco si rivela un successo planetario. Mentre il consenso attorno agli Spandau cresce in maniera esponenziale, Tony e gli altri componenti del gruppo realizzano True, ancora oggi uno dei 25 dischi più amati dal pubblico inglese. Anche l'America spalanca le porte al fenomeno Spandau Ballet e nel 1984 Only When You Leave, singolo tratto dall'album Parade, diventa immediatamente un hit da costa a costa. Inevitabilmente il gruppo viene invitato a partecipare al progetto Band Aid e nel 1985 si esibisce al concerto Live Aid, che si svolge allo stadio Wembley di Londra.

Nel 1986, dopo una multiplatino raccolta di singoli, esce Through the Barricades, il disco della massima diffusione della Spandau Mania, anche in Italia, dove resterà alla numero uno in classifica per settimane. Nel 1988 il gruppo pubblica Hearts Like a Sky, che, a sorpresa, segna lo scioglimento della band.

Fin dagli anni 90 i componenti degli Spandau Ballet hanno intrapreso strade diverse. Tony Hadley ha proseguito la carriera come solista pubblicando The State of Play nel 1982. Curiosamente il suo successo più grande da solista è stata la cover di Save a Prayer, canzone dei Duran Duran, incisa proprio insieme al rivale Simon Le Bon nell'album Tony Hadley del 1997. Gary Kemp, dopo lo scioglimento del gruppo, si è dedicato al cinema come il fratello Martin. Steve Norman si è trasferito definitivamente a Ibiza, dove sembra stia scrivendo nuove canzoni. John Keeble ha partecipato al primo disco solista di Tony Hadley e lavora come musicista. Il 17 marzo del 2003, per festeggiare 20 anni di carriera, gli Spandau Ballet pubblicano la versione rimasterizzata dell'album True, con l'aggiunta di un video che racconta il backstage della registrazione fatta nel 1982 a Nassau e la prima versione inedita del video di Gold.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Blue. Duncan James, Lee Ryan, Simon Webb e Anthony Costa, ovvero i Blue, debuttano con il primo singolo All Rise nel maggio 2001. È l'inizio di un'ascesa inarrestabile. Nel giro di 3 anni il quartetto riesce a vendere più di 7 milioni di album e oltre 4 milioni di singoli, si aggiudica 2 Brit Awards e piazza raccolte e singoli nelle migliori posizioni delle classifiche inglesi e straniere. Simon Solomon Webb nasce il 30 marzo 1979 da una famiglia di origini caraibiche. Prima di unirsi al gruppo, pratica calcio e posa come modello. Duncan Matthew James nasce a Salisbury, nel Wiltshire, il 7 aprile 1979. Ha sempre vissuto con la madre Fiona Inglis, che è stata abbandonata dal padre di Duncan prima che lui nascesse. Prima di diventare membro del gruppo, ha lavorato nei grandi magazzini Harrods di Londra e come porta attrezzi sui campi da golf. Anthony Daniel Costa, noto con lo pseudonimo di Anthony Costa, nasce ad Elgwer nel Middlesex il 23 giugno 1981. È fresco diplomato dalla Hendon School di Londra quando entra nel gruppo. Lee Ryan nasce nel Chatham, nel Kent, il 17 giugno 1983. A 6 anni la famiglia si accorge che è dislessico, malattia da cui poi guarisce. Prima di fare il cantante fa 1000 mestieri, tra cui il muratore e l'attore.

Il primo singolo dei Blue, All Rise, è un successo internazionale. Un trionfo bissato, sempre nel 2001, dai singoli Too Close e If You Come Back, anch'essi tratti dal debut CD All Rise. I quattro giovani musicisti sono così coinvolgenti che per il loro secondo album ottengono la partecipazione del blasonato e famoso collega Elton John. Il baronetto della musica inglese incide assieme ai Blue una seconda versione di Sorry Seems to Be the Hardest World. Nell'album intitolato One Love ci sono anche i singoli You Make Me Wanna e One Love. I Blue piacciono alle teenagers, ma anche al pubblico adulto che ama il buon pop e agli addetti ai lavori. Per il loro terzo album, Guilty, del 2003, Lee Ryan e soci hanno come ospiti Stevie Wonder e Angie Stone, con i quali incidono Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, e un altro singolo tratto da Guilty, Breathe Easy, che viene rivisitata anche in italiano con il titolo di A Chi Mi Dice, con la collaborazione di Tiziano Ferro.

Nel 2004 i Blue incidono un disco con tutti i loro più grandi successi, Best of Blue. La raccolta viene prodotta in tre versioni diverse, una con tutti i pezzi migliori, un'altra con alcune bonus track, tra cui un filmato con tutta la storia dei Blue e la photo gallery, e infine un DVD con contenuti speciali, extra e video di alcuni brani celebri. Tra le canzoni di Best of Blue c'è anche Curtains Fall, pezzo scritto da tutti i membri della band, che racconta i loro sacrifici e la loro storia fino all'ultimo album. Ancora un anno e nel 2005 i Blue tornano con una versione italiana di Only Words I Know. Il 2005 è anche l'anno dell'uscita di Forever Blue, altro prodotto discografico rilasciato in versioni diverse, la prima standard e la seconda in edizione limitata riservata ai fan italiani. Fin dalla pubblicazione di Best of Blue, le voci di un possibile scioglimento del gruppo erano ormai di dominio pubblico. Più di un ammiratore del combo, dopo l'uscita di Forever Blue, spera che la formazione inglese torni in studio. L'uscita di Lee Ryan l'album da parte di Lee Ryan, Sanctuary di Simon Webb e Future Past di Duncan James riducono al lumicino le speranze di un nuovo comune lavoro della band. Band che in ogni caso non ha mai annunciato lo scioglimento definitivo, ma ha sempre parlato di una semplice quanto lunga pausa di riflessione. In attesa di un nuovo disco a firma del quartetto sono uscite altre due antologie, The Platinum Collection del 2006 e The Collection del 2007.

In attesa che i Blu si decidano a tornare in studio per davvero, Simon Solomon Webb lavora come attore e torna nella classifica dei dischi con il suo secondo CD, Grace, del 2006. Duncan Matthew James, il 26 febbraio 2005, diventa padre della piccola Tiny Finn nel giugno 2006, incide il suo primo album da solista intitolato Future Past e recita nel celebre musical Chicago, interpretando il milionario Billy Flynn. Anthony Costa diventa papà di Emily e incide un album solista, Heart Full of Soul, del 2006. Lee Ryan, che vanta singoli di successo come Army of Lovers, del luglio 2005, Turn Your Car Around, ottobre 2005, When I Think of You, gennaio 2006 e Real Love, aprile 2006, doppia in italiano l'opossum Eddie, un personaggio del cartoon L'Era Glaciale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Alison Moyet. Genevieve Alison Jane Moyet, in arte Alison Moyet, nasce a Billericay nell'Essex il 18 giugno 1961. Con i genitori si trasferisce da bambina a Basildon, la città di origine dei Depeche Mode, e lasciata la scuola, a soli 16 anni, inizia a lavorare prima come commessa, poi come accordatrice di pianoforti. All'inizio degli anni 80, con lo pseudonimo Alf, milita in numerosi gruppi punk rock, tra cui i Vandals, The Screaming Abdubs, The Vickers e The Little Roosters. È nei pub dell'Essex, dove suona con i suoi gruppi, che stringe amicizia con l'ex tastierista dei Depeche Mode, Vin Clark, con il quale nel 1981 fonda il duo electropop degli Yazoo. Il debutto degli Yazoo avviene nel 1982 con Only You, singolo che anticipa l'uscita del 33 giri Upstairs at Eric's e che ottiene un grandissimo successo in Europa e in America. Negli Stati Uniti, Alison e Vince devono addirittura cambiare il loro nome in Yaz a causa dell'omonimia con una casa discografica locale, la Yazoo Records. Yaz o Yazoo però poco importa. Anche il singolo Don't Go, tratto dal secondo LP di Other Side of Love, è un successo mondiale.

Sempre nel 1983, Alison Moyet e Vince Clarke pubblicano la hit Nobody's Diary e l'album You and Me. Archiviato questo ennesimo successo, gli Yazoo si sciolgono e la cantante decide di intraprendere la carriera solista. Il primo album, Alf, dal nomignolo con il quale era conosciuta anni prima nell'underground musicale, esce nel 1984 ed è prodotto da due assi della musica come Steve Jolley e Tony Swain. L'intero disco viene composto dai due produttori assieme alla stessa Alison, ad eccezione di un brano, Invisible, scritto esclusivamente per lei dal leggendario paroliere della casa discografica Motown, Lamont Dozier. Alf ottiene uno stratosferico successo sia in Europa che in America, grazie a singoli come Love Resurrection, All Cried Out, Invisible e For Your Only. Ospite nel 1985 del Live Aid, epocale concerto di Superstars, organizzato da Bob Geldof, canta assieme a Paul Young, all'epoca all'apice del successo, Every Time You Go Away e Love of the Common People, per poi rientrare a sorpresa come corista di Paul McCartney, assieme a David Bowie, Pete Townshend e Bob Geldof.

Nel 1985 Alison Moyet pubblica un 45 giri, non incluso nel fortunato album Alf, la cover del classico That Old Devil Called Love. Un brano che conferma la cantante tra le più grandi pop star inglesi. Un anno di attesa e nel 1986, con la collaborazione di Dave Stewart, ex componente degli Eurythmics, compone il singolo Is This Love? L'ennesima hit anticipa il secondo album solista, intitolato Rain Dancing, Danza della Pioggia, disco dal quale vengono estratti brani amati come la cover dei Floyd Joy Weak in the Presence of Beauty, Ordinary Girl e Sleep Like Breathing, suggestiva ballata nonché duetto fantasma che vede alla voce il cantante dei Simple Mind, Jim Kerr, la cui partecipazione, probabilmente per evitare noie con le case discografiche, non viene accreditata sul disco. Sempre nel 1987 Alison pubblica un'altra cover, Love Letters, che raggiunge il numero 4 in Gran Bretagna anche grazie al video abbinato che vede la partecipazione del duo comico French and Sanders.

Dopo un periodo di pausa, nel 1991 Alison Moyet pubblica il suo terzo album solista, Hoodoo, disco che segna l'inizio della proficua collaborazione con il chitarrista e produttore Pete Glenister, con il quale si allontana dal pop commerciale di Rain Dancing per spaziare nel soul. Grazie al singolo It Won't Be Long, la cantante ottiene la nomination ad un Grammy Awards negli Stati Uniti e, supportata da un buon riscontro di vendite, pochi mesi dopo, compone un album ancora più intimista del precedente, Essex. Lavoro che non piace alla casa discografica Sony, che costringe la Moyet a riregistrare alcuni brani e inserire remix. Il risultato è che Whispering Your Name, Falling, Getting Into Something e altri brani di Essex ottengono i peggiori piazzamenti in classifica di tutta la carriera dell'ex Yazoo. All'indomani del flop di Essex, la Sony pubblica varie raccolte di successi che balzano subito alla numero uno della UK chart. A causa della diatriba con la Sony per 8 anni, Alison Moyet non registrerà alcun disco nuovo, ma collaborerà con colleghi raffinati come Tricky, Ocean Colour Scene, The Lightning Seeds e King Britt, e insieme a Sinéad O'Connor farà un'apparizione sulla TV inglese come corista della leggendaria cantante soul britannica Dusty Springfield. Nell'agosto del 2002, finalmente libera dal contratto con la Sony Music, firma con la Sanctuary Records, pubblicando il suo 5° album di inediti in studio, Home Time. Un vero successo, seguito dall'album Voice del 2004 e The Turn del 2007. Durante il forzato esilio dalle scene, Alison si fa un nome anche come attrice di musical.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Ricci Family. Philadelphia, seconda metà degli anni 60. L'R&B contagia anche le ragazze e nel 1965 le due compagne di scuola Cassandra Ann Wooten e Gwendoline Gwen Oliver decidono di entrare a far parte del quartetto Honey and the Bees, assieme a Nadine Felder e Gene Davis. I genitori all'inizio non sono affatto felici della grande passione per le sette note delle loro giovani figlie, che tutte le sere provano le loro canzoni disturbando congiunti e vicini. Nonostante il poco supporto da parte delle famiglie, comunque, le quattro Honey and the Bees ottengono un certo successo grazie a canzoni accattivanti come That's What Boys Are Made For, Better Come Get It e It's Gonna Take a Miracle. Sulla scia della fama acquisita a livello locale, le ragazze suonano spesso in giro e hanno l'opportunità di esibirsi anche al celebre Uptown Theater di Philadelphia. Come tutte le belle favole, però anche l'esperienza di Honey and the Bees finisce e nel 1972 Gwen e Cassandra si iscrivono alla Philadelphia School of Performing Arts, dove incontrano Cheryl Mason Jacks. Poco tempo dopo, tutte e tre si presentano al provino organizzato dal compositore e produttore Richie Rome, che assieme agli ideatori dei Village People sta creando un nuovo gruppo femminile e vengono assunte. Il gruppo femminile, con il nome Ricci Family, debutta nel 1975 con il remake di Brazil, una canzone degli anni 30 che dà anche il titolo al primo album del

Nel 1976 le Ricci Family pubblicano Arabian Nights, un album che ottiene risultati commerciali stratosferici in tutto il mondo grazie alla hit The Best Disco in Town, un medley di trascinanti successi disco legati l'uno all'altro da un originale coro. Nel 33 giri ci sono incise anche Baby I'm Your Fire, Romantic Love e il medley Arabian Nights. La terza raccolta di inediti delle Ricci Family, Life is Music, esce nel 1977 e viene spinta ai vertici delle classifiche dalla popolare Lady Luke, lato B del singolo che dà il titolo all'LP. E viene spinta ai vertici delle classifiche dalla popolare Lady Luck, lato B del singolo che dà il titolo all'LP. Sempre nel 1977 Ricci Rome lascia il progetto Ricci Family a Morali e Berolò e la famiglia pubblica il quarto album, African Queens. Un concept album forte di canzoni stupende come Quiet Village, che propone brani dedicati alle regine africane Nefertiti e Cleopatra. All'indomani dell'uscita di African Queens, i produttori decidono di cambiare totalmente la formazione delle Ricci Family e ingaggiano Edna Holt, Dodi Dreyer e Jackie Smith Lee. Le tre nuove cantanti e performer debuttano nel 1978 per l'etichetta TK Marlin Records con American Generation, 33 giri che oltre alla title track contiene anche Big Spender, Good in Love, Music Man e I Feel Disco Good.

la scia del successo di American Generation, Edna Holt lascia le Ricci Family e con il suo nuovo gruppo Edna Holt e Star Love pubblica il 45 giri People Come Dance. Al suo posto nelle Ricci Family subentra Vera Brown. Il gruppo femminile ottiene un contratto con la celebre etichetta Casablanca, la stessa di Donna Summer, e nel 1979 pubblica Bad Reputation, album trainato da Put Your Feet to the Beat. Sempre nel 1979 le ragazze interpretano la canzone La Barbichette, tema principale della colonna sonora del film francese Je te tiens, tu me tiens par la Barbichette, diretto da Jean Yann. Nel 1980 le Ricci Family partecipano alle musiche e alle riprese del film Can't Stop the Music, clamoroso flop incentrato sulla vita dei Village People e sul mondo della disco. Pochi mesi ed escono I'll Never Be Able to Set You Free, All My Love, Not As Bad As It Seem, Single Man e Sophistication, i brani del nuovo album Give Me a Break.

Nel 1982 le Ricci Family lasciano la Casablanca Records per la RCA e il produttore Moralì viene sostituito da Jacques Fred Petrus e Mauro Malavasi. Con il nuovo team, la famiglia pubblica I'll Do My Best For You Baby, album seguito nel 1983 dal 33 giri All Night All Right, nel quale compaiono Real Love, Stop and Things e il duetto con Miles Davis I Wanna Be Yours. Per l'incisione di All Night, All Right, nelle Ricci Family c'è un nuovo cambio di formazione. Dodi Dreher viene sostituita da Linda James, l'ottava talentuosa cantante della famiglia. All Night, All Right è l'ultimo album del gruppo. Negli anni a venire vengono pubblicate numerose raccolte, come Greatest Hits del 1990 e The Best Of del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Brian Ferry, Roxy Music.
3: Prendete un frontman dalla voce intrigante e dall'eleganza unica come Brian Ferry e un manipolo di geniali musicisti e compositori quali Graham Simpson al basso, Phil Manzanera alla chitarra, Andy McKay al sax e Paul Thompson alla batteria. E fateli incontrare con due strumentisti visionari ed eclettici del calibro di Brian Eno ed Eddie Jobson. Il risultato è la nascita dei Roxy Music. Band attiva dall'inizio degli anni 70 in Gran Bretagna e salita alla ribalta mondiale fin dal 1972, anno di uscita del primo omonimo album. Una pietra miliare del glam rock. Ascesi alla quarta posizione delle UK chart, grazie al primo singolo Virginia Plain, Ferry e soci si mettono subito al lavoro per il secondo formato lungo, For Your Pleasure, che esce nel marzo 1973. Per la copertina del disco il gruppo sceglie la foto di una celebre modella francese che, in seguito, diventerà assai popolare anche come interprete, Amanda Lear. La popolarità della formazione è inarrestabile e i successivi Stranded del 1973 e Country Life del 1974 vengono considerati i dischi più importanti della musica british del periodo. Ogni uscita della band è un successo, come dimostra anche il successivo Siren del 1975. La fama del sofisticato ensemble è così vasta che nella seconda metà degli anni 70 i Roxy Music tornano a scalare le classifiche mondiali anche con il live Viva edito nel 1976, che con il loro primo Greatest Hits del 1977. Ad aprire il best, Virginia Plain.

0: and you, just me too, got to search for something new.
1: Mentre il live e l'antologia dei maggiori successi dei Roxy Music raggiungono le prime posizioni delle classifiche di vendita dei dischi in decine di nazioni, le divergenze artistiche tra Brian Ferry e gli altri componenti della band si sono fatte sempre più evidenti e il gruppo stoppa l'attività. È in questo periodo che Ino e Manzanera danno alle stampe 801 Live, debut album del loro progetto denominato 801. Ferry, che è un idolo dei giornali rosa grazie alle sue relazioni con bellissimi come Jerry Hall, la futura signora Jagger, si dà alla carriera solista e pubblica

multiplatino del calibro di Let's Stick Together, In Your Mind e The Bright Stripped Bear. Solo due anni però, e i Roxy Music tornano assieme per un nuovo disco, Manifesto. In un primo momento l'album stenta a bissare i record stabiliti dai suoi predecessori. Poi, all'indomani dell'uscita del secondo singolo, Dance Away, la band torna ai vertici delle hit parade.

Dopo il successo di Manifesto, i Roxy Music nella primavera del 1980 si accingono a pubblicare quello che sarà il loro settimo album di studio, Flesh Plus Blood. Della line-up originaria sono rimasti solo Ferry, Manzanera e McKay, che per le registrazioni delle nuove tracce si affidano alla collaborazione di colleghi come Andy Newmark o Neil Jason. Il disco ottiene buoni consensi, ma è con il successivo Avalon, realizzato all'inizio del 1982 in uno studio di registrazione delle Bahamas, che la band sbanca letteralmente a livello commerciale. Avalon è un capolavoro assoluto in ambito adult-oriented rock e resta per 3 settimane consecutive al numero uno degli album più venduti del Regno Unito, dove stazionerà per oltre un anno. A decretare il successo di questa raffinatissima raccolta sono inediti intriganti come la title track, canzoni come More Than This.

Avalon segna la fine definitiva dei Roxy Music. Dopo questo album, Brian Ferry decide di uscire dal gruppo e dedicarsi esclusivamente alla sua carriera solista. Il primo album post Roxy è il fenomenale Boys and Girls, che comprende l'hits Slave to Love e vanta collaborazioni illustri come quella con David Gilmour dei Pink Floyd. Prima di rivedere i Roxy Music di nuovo al lavoro, passano molti anni. È solo nel 2001 che, in occasione del trentennale della fondazione, Ferry e Manzanera annunciano la reunion della formazione e l'intenzione di incidere nuovi brani. A dispetto dei comunicati stampa e di decine di tour intrapresi in tutto il mondo con enorme successo, però il nuovo disco non arriva. Ferry e soci hanno sì ripreso l'attività live, ma in studio pare che continuino ad avere divergenze insormontabili. A consolare i fan dell'elegante gruppo, comunque, ci sono tanti concerti, la partecipazione alle maggiori manifestazioni musicali del primo decennio degli anni 2000, come per esempio i Live 8, e la remasterizzazione dei dischi dell'ensemble di Kiss

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gwen Stefani.
3: Gwen Renee Stefani nasce il 3 ottobre 1969 in California a Fullerton, nell'Orange County. La sua è una famiglia numerosa, la madre irlandese scozzese, Patty Flynn, e il padre Dennis, di origine italiana. Oltre a Gwen hanno altri tre figli, Todd, Elizabeth ed Eric. È proprio grazie a suo fratello Eric che la Stefani scopre il fascino del rock. Diplomata alla California State University nel 1987, entra a far parte del gruppo musicale No Doubt, dove milita anche il fratello. Prima viene ingaggiata come corista, poi, dopo il suicidio di John Spence, voce e leader della band, diventa la cantante principale. Nel 1995 i No Doubt ottengono una certa fama a livello internazionale con il loro terzo album, intitolato Tragic Kingdom, che contiene Don't Speak, Just a Girl e Sunday Morning. Nonostante i consensi, il gruppo si prende una pausa di 5 anni prima di tornare in studio per incidere Return of Saturn. Nel 2002 esce Rocksteady, disco con il quale i No Doubt vincono due Grammy Award per i singoli Underneath It All e Hey Baby. E l'anno successivo danno alle stampe l'album The Singles 1992-2003, raccolta che contiene anche la celebre It's My Life, cover di un brano dei Talk Talk.

Il 2002 è un anno importante per Gwen Stefani, mentre la raccolta The Singles 1992-2003 dei No Doubt conquista le vette delle classifiche internazionali, la cantante si sposa con Gavin Rossdale, leader dei Bush. Il 26 maggio dello stesso anno, la musicista californiana diventa mamma di Kingston James McGregor Rossdale. Il bambino viene chiamato così in onore di Kingston, la capitale della Giamaica, da cui Gwen e Gavin sono affascinati, e di James, per il nonno italiano di Gwen, Giacomo. Giusto il tempo di assaporare la maternità e nel 2004 la Stefani torna al lavoro. Prima recita nel film campione d'incassi The Aviator di Martin Scorsese, dove interpreta l'attrice Jean Harlow. Poi pubblica Love, Angel, Music Baby, il suo primo disco da solista prodotto da numeri uno come The Neptunes e Nelly Hooper. Il debutto di Gwen è un successo in molti paesi. Anche in Italia i sei singoli estratti dall'album What You Waiting For, Rich Girl, Hollaback Girl, Cool, Luxurious e Crash vendono cifre stratosferiche.

Il successo di Love, Angel, Music Baby, il primo album di Gwen Stefani, è strepitoso. Il disco vende 7 milioni di copie nel mondo sia nella prima edizione che nella riedizione successiva. E strabilianti sono anche le vendite del singolo Luxurious, che vede la partecipazione del rapper Slim Thug. Visto il consenso ottenuto, la Stefani decide di affrontare una tournée senza i No Doubt. Il suo primo solo tour attira migliaia e migliaia di spettatori e la regista Sophie Muller ne registrerà una tappa in California e la proporrà in DVD. Non appena finita la tournée, Gwen torna in studio per le ultime sessioni del suo secondo album solista, The Sweet Escape, raccolta di inediti anticipata dal singolo Wind It Up. Anche questa volta, accanto alla giovane leader dei No Doubt, ci sono molti colleghi famosi. The Sweet Escape vede la partecipazione di Pharrell Williams, Linda Perry dei 4 No Blonde e Martin Gore dei Depeche Mode, che suona la chitarra nel brano Wonderful Life. Fra gli ospiti c'è anche Tim Rice Oxley, il chitarrista del gruppo britannico Keane, che collabora alla canzone Early Winter.

Il secondo singolo estratto, The Sweet Escape di Gwen Stefani, è proprio la canzone che dà il titolo all'album. Il pezzo, realizzato con la partecipazione di Akon, ottiene grande successo in numerose charts, fra cui la classifica europea, nella quale si piazza alla prima posizione. Alle primissime posizioni nelle chart di mezzo mondo si piazzano anche il terzo singolo, Four in the Morning, il remix di Now That You Got It, cantato con Damian Marley e Early Winter. Come era accaduto per il primo tour della cantante, anche durante The Sweet Escape Tour viene realizzato un DVD. Le riprese, in questo caso, ritraggono il concerto di Stockton, in California. Tra un live, una registrazione in studio e la collaborazione al brano Can I Have It Like That, pubblicato nel 2006 da Pharrell Williams, Gwen Stefani trova anche il tempo per sfondare nella moda con la sua linea di abbigliamento, Lamb, un marchio amato da celebrità come Halle Berry. Non contenta di disegnare vestiti, dopo l'abbigliamento firma anche scarpe da ginnastica, orologi, bambole e profumi. Nel 2007, al termine di un tour mondiale che l'ha vista contestata in Malesia per i suoi video considerati indecenti, è tornata in studio con i No Doubt per registrare il nuovo

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 7 e un minuto.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
6: Acqua e sapone,
5: oltre la convenienza.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Gamma Radio, Radio, giornale radio. Giornale radio.
9: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sone, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
11: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte forte, sempre.
12: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Artcopy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

Un saluto agli amici di Gamma Radio. Dopo il break nella giornata di mercoledì, con qualche fenomeno sparso a carattere temporalesco, si respira maggiormente con un calo delle temperature e massime che non si spingeranno oltre i 32-33 gradi, per poi salire in concomitanza con il weekend di un paio di gradi, quindi si raggiungeranno ancora i 34-35 gradi, ma sarà un caldo senza estremi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Sono le 8.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio, Giornale Radio.
4: Sono almeno 10 i morti nel massiccio attacco russo di stanotte su Kiev, 56 i feriti, riferiscono le autorità cittadine. Colpiti vari edifici residenziali, un hotel, un pronto soccorso, registrati danni in una trentina di località all'interno del distretto della capitale. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti. Tennis, Jannik Sinner fatica ma vince in 3 set col portoghese Borges e centra il terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro a Roland Garros.
5: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio che speriamo che non risucceda.
4: Il caldo concede una tregua, oggi solo due città bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Skynet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
4: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Dopo il passaggio di un fronte perturbato sulle regioni di nord-ovest torna il sereno, quindi avremo di nuovo la rimonta dell'alta pressione, tempo stabile e soleggiato, anche se il caldo, come anticipato, sarà senza estremi. I valori massimi inizialmente si avvicineranno ai 32-33 gradi, con il weekend le punte andranno a raggiungere i 35 gradi. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
2: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pesaro.
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 9.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
8: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
9: Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo, almeno 13 morti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, ma altre città dell'Ucraina. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Dopo non essersi fermato a un'alta, un posto di blocco, è finito fuori strada, dopo un impatto frontale con una gazzella dei carabinieri. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria, da bollino rosso all'allerta maltempo. È rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, danni anche in Liguria. Tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon tra gli uomini. Si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fils e Coboli, Duckworth. Nel torneo femminile Grant, Buscova e Paolini, Golubic. Mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana altri 3 incontri dei sedicesimi. Alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
10: Jerry Calà per Seat, prima...
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia dividile!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Dividile coi fiocchi!
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine. Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto dagli amici di Gamma Radio. Dopo il break nella giornata di mercoledì, con qualche fenomeno sparso a carattere temporalesco, si respira maggiormente con un calo delle temperature e massime che non si spingeranno oltre i 32-33 gradi, per poi salire in concomitanza con il weekend di un paio di gradi, quindi si raggiungeranno ancora i 34-35 gradi, ma sarà un caldo senza estremi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Arredissima.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
2: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.

0: Sono le 10.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Mosca rivendica l'attacco di stanotte sull'Ucraina definendolo una rappresaglia da quelli terroristici dell'Ucraina stessa contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta, fa sapere Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. Sono stati scomunicati le Febriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. Dopo il caldo intenso, l'allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud isole comprese, frane, strade chiuse e blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Basket, l'Italia torna in campo per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione mondiale 2027. Stasera azzurri in casa dell'Islanda, domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Art Copy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Dopo il passaggio di un fronte perturbato sulle regioni di nord-ovest torna il sereno, quindi avremo di nuovo la rimonta dell'alta pressione, tempo stabile e soleggiato, anche se il caldo, come anticipato, sarà senza estremi. I valori massimi inizialmente si avvicineranno ai 32-33 gradi, con il weekend le punte andranno a raggiungere i 35 gradi. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 11.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Mondiali, gli Stati Uniti battono la Bosnia 2-0 e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi, sotto di due gol contro il Senegal fino all'86esimo, ribaltano tutto a pochi secondi dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, 2-1 in rimonta anti-Repubblica Democratica del Congo. Per i Tre Leoni ci sarà il Messico. Stasera si riparte con Spagna-Austria alle 21, poi Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Per quanto riguarda la nostra nazionale, tiene banco la questione CT. Ascoltiamo Malagò, neo presidente federale.
8: Non ho parlato al telefono, né ho visto né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
7: Tennis a Wimbledon oggi in campo 5 azzurri. Sonego Diallo, Cobolli Duckworth, Berrettini Fields. Tra le donne Grant Buskova e Paolini Golubic. Domani il ritorno di Sinner contro Brooksby. Ieri il successo su Borges. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Suoniamo solo grandi successi.

casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.

0: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Mezzogiorno.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio a una beauty bag.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Art Copy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei Culture Club.

noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.

0: Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 13.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
7: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
9: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Florin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Su dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite. Aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
0: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.

0: Sono le 14.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Dopo il massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas, propone nuove sanzioni per Mosca. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
3: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella del direttore tecnico.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore, da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano, in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, dopo il mercoledì con il passaggio temporalesco e quindi anche un calo termico dovuto alle piogge, l'alta pressione riprende terreno, quindi torneremo a vedere belle giornate, caldo ma un caldo senza estremi, con valori massimi tra i 34 e 35 gradi nel corso del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale Sieroviso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Suoniamo solo grandi successi.

0: sconti sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro. È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: Art Copy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
5: Down so

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 15.
5: Da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
6: Acqua e sapone,
5: oltre la convenienza.
7: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
8: Si sono tutti dimessi i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia. La maggioranza disertava i lavori da oltre un anno, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici, in un messaggio all'Assemblea di Federmanager, la premier Meloni dice: i principali indicatori restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile. È salito a 17 morti e quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto. Il bilancio finora è di 2.300 morti accertati e oltre 11.000 feriti. A Wimbledon finisce l'avventura. Al secondo turno di Tyra Grant, la 18enne azzurra è stata eliminata dalla ceca Buscova. In serata tocca a Jasmine Paolini e per gli uomini nel pomeriggio a Cobolli e Berrettini. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
0: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
0: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pera.
0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo finalmente lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature sono diminuite e diminuita anche l'umidità grazie all'arrivo di un po' di vento più secco da nord. Per il resto poco da segnalare in Lombardia, con il cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso per diversi giorni, verso il weekend le temperature torneranno a salire un pochettino, ma nel complesso riusciremo sia a dormire bene sia a resistere di giorno. Per sapere nel dettaglio che valori si toccheranno proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 li ascolti in streaming.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
1: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: Sono le 16.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
2: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, dopo il mercoledì con il passaggio temporalesco e quindi anche un calo termico dovuto alle piogge, l'alta pressione riprende terreno, quindi torneremo a vedere belle giornate, caldo ma un caldo senza estremi, con valori massimi tra i 34 e 35 gradi nel corso del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei Culture Club.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e te li danno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 17.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
6: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte forte, sempre.
7: Gamma Box.
8: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Per l'Italia arrivano le prime indicazioni sulla clausola di salvaguardia per le spese energetiche.
9: Clausola che permette di non contabilizzare all'interno del patto di stabilità le spese appunto per alleggerire il conto energetico per gli italiani. E stiamo parlando appunto di non pochi soldi, nel triennio sarebbero fra i 13 e i 14 miliardi di euro. Ebbene, le prime indicazioni riguardano gli incentivi alle auto elettriche, per l'acquisto di auto elettriche, nonché gli incentivi per l'installazione negli appartamenti, nelle case, delle pompe di calore, che sono due cose che si sposano bene con gli obiettivi dell'Unione Europea, e cioè da una parte diminuire l'inquinamento, le emissioni di CO2, dall'altra parte cercare di diminuire anche l'uso del metano, del gas, quindi essere più indipendenti da un punto di vista energetico e anche più avere delle case sostanzialmente più efficienti. Quindi queste sono le prime indicazioni che arrivano dall'Europa, non saranno le uniche. Bisognerà adesso capire come il governo intenderà, diciamo, strutturarle da qui ai prossimi mesi. Molto probabilmente se ne parlerà nella manovra economica, nella finanziaria di autunno. Queste spese in più che il governo italiano può fare senza incappare nei limiti del patto di stabilità non prevedono invece i sussidi per i combustibili fossili, quindi il taglio delle accise non è contemplato da questo punto di vista, e neanche un taglio alle bollette nudo e crudo, insomma, perché andrebbe solamente a incentivare l'utilizzo invece di combustibili fossili come il gas.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
1: Gamma Radio. I am your automatic lover.

0: do.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MPE Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
6: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo finalmente lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature sono diminuite e diminuita anche l'umidità grazie all'arrivo di un po' di vento più secco da nord. Per il resto poco da segnalare in Lombardia, con il cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso per diversi giorni, verso il weekend le temperature torneranno a salire un pochettino, ma nel complesso riusciremo sia a dormire bene sia a resistere di giorno. Per sapere nel dettaglio che valori si toccheranno proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
2: Li ascolti anche in DAB.
1: Cerca hashtag Gamma

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei Culture Club.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
2: Acqua e Sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
2: Artcopy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
3: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.

0: Sono le 18.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Gamma Box.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Per l'Italia arrivano le prime indicazioni sulla clausola di salvaguardia per le spese energetiche.
6: Clausola che permette di non contabilizzare all'interno del patto di stabilità le spese, appunto, per alleggerire il conto energetico per gli italiani. E stiamo parlando, appunto, di non pochi soldi. Nel triennio sarebbero fra i 13 e i 14 miliardi di euro. Ebbene, le prime indicazioni riguardano gli incentivi alle auto elettriche, per l'acquisto di auto elettriche, nonché gli incentivi per l'installazione negli appartamenti, nelle case, delle pompe di calore, che sono due cose che si sposano bene con gli obiettivi dell'Unione Europea, e cioè da una parte diminuire l'inquinamento, le emissioni di CO2, dall'altra parte cercare di diminuire anche l'uso del metano, del gas, quindi essere più indipendenti da un punto di vista energetico e anche più avere delle case sostanzialmente più efficienti. Quindi queste sono le prime indicazioni che arrivano dall'Europa, non saranno le uniche. Bisognerà adesso capire come il governo intenderà, diciamo, strutturarle da qui ai prossimi mesi. Molto probabilmente se ne parlerà nella manovra economica, nella finanziaria di autunno. Queste spese in più che il governo italiano può fare senza incappare nei limiti del patto di stabilità non prevedono invece i sussidi per i combustibili fossili, quindi il taglio delle accise non è contemplato da questo punto di vista, e neanche un taglio alle bollette nudo e crudo, insomma, perché andrebbe solamente a incentivare l'utilizzo invece di combustibili fossili come il gas.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
1: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profumi a biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine. Outfit estivi a prezzi incredibili?
1: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
0: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
1: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
0: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pera.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento. E ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print. La tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 19. E un minuto.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
8: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. La premier interviene dopo il segretario generale uscente Bombardieri. Il salario giusto è una conquista per tutti i lavoratori, ha detto, mentre il salario minimo rischia di sottrarre tutele. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50 che continuano ad aumentare. Ben sotto le attese invece i dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Da Laura Supino, buona serata.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
2: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 20.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso della UIL. La Presidente del Consiglio ha rivendicato quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
5: La scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori.
4: Sono malato, spero di farcela, chiedo a tutti di pregare per me, così il sindaco di Benevento Mastella ha commosso oggi i fedeli durante la ricorrenza della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. Per lui lungo applauso. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio, a salvarlo una piccola bolla d'aria. Il bilancio finora è di 2.300 morti e oltre 11.000 feriti. Ai mondiali prosegue la caccia agli ottavi di finale. Spagna e Austria aprono un'altra serata iridata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba chiude la serie il match tra Svizzera e Algeria. Da Laura Supino, buona serata.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Gamma Radio Golden Hits.
7: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103-979.
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Culture Club.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
3: Art Copy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
4: MyNet, 30.000 km di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 21.
5: Jerry Calà per Seat prima...
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Gamma Radio Golden Hits.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

4 minuti. Gamma Radio Golden Hits. Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock.
3: Il grande rock
2: è qui su Gamma Radio.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma. Yeah.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: New plane.
1: The Rock. The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi. I could stay away.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 2:01.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Ricky Martin.
3: Ricky Martin nasce con il nome di Enrique Martin Morales il 24 dicembre 1971 a San Juan in Porto Rico. Il padre, Enrique Martin III, psicologo, e la madre, Naraida Morales, ragioniera, divorziano quando Ricky ha appena 2 anni. A compensare la mancanza di un vero e proprio focolare domestico per la futura star del pop latino ci sono la musica e la telecamera. Fin da bambino, mentre frequenta le elementari al Colegio Sagrado Corazón, si mette in mostra nel coro e nelle recite. Il talento notevole e precoce di Ricky, assieme a una certa prestanza fisica, fanno sì che il cantante, appena compiuti 6 anni, ottenga ingaggi per spot pubblicitari. Nel 1982 Ricky Martin tenta di entrare nei Menudo, boy band latina composta da giovanissimi, ma viene scartato perché ritenuto troppo giovane e troppo basso. 2 anni più tardi, quando Ricky Meléndez lascia il gruppo, torna alle selezioni e stavolta viene ingaggiato. Dal 10 luglio del 1984, per 5 anni, vive con gli altri ragazzi del gruppo tra successi, viaggi e concerti. Il primo album con la boy band al quale partecipa è Evolution, dove canta da solista Rayo de Luna. L'esperienza Menudo si conclude nel 1989, quando Ricky lascia il gruppo per intraprendere la carriera solista. Una volta abbandonati gli altri, Martin si trasferisce prima a New York e poi a Città del Messico, dove recita nel musical Mama Ama il Rock. Nel 1992 firma un contratto con la Sony e il 6 novembre dello stesso anno pubblica il suo primo album, disco intitolato semplicemente Ricky Martin.